0: 2 4 9 in only RSE the fun to all the tolang a sam more malapis in total wow little funga yeah to tell the footy tattoo yeah no one to serve a valley late tonu yeah I feel no for in to it to so my if I for yeah on easy for no my I yeah yeah to tonu all and to say if I to stoso It is all what you don't know, I'm a two man, a yellow and a ula mosoi, Yamona la e, Malona, Malona la for funga fear fear. I oil the team you want to tell when it's out if I for, yeah, it's out one mokula ula mosoi, Yako moku marepa or say by Yako lame as a coupe, kokong yell, the taxi yell, while the fatty. Ele le ya le sam sa lotto o ye fa fo ele anga le coso mai fa fo skula ki ya e ya e o no lo aga ko o le wa u mau nei ni usila e va pe fo i ma australia o ni si so so la hawai o ni si so so la america o ni si la so so la america sa mo Ya lele o le wa jono mai ni si ne o tanto fa linga mai nu wa fio anga Ya o e kale sia mama futanga I tuton o aifo o aukilande ya wala vle longu puyeli yo lo tupa ia ma lo o to mamalu ya tatu wanga ia tula ia ia tatu fa alinga ni wa tonu bai le ringa ngola wauli a wuding alo sa lo minga le tu siola songa fa tasia ma le lo minga le vau fili fili o sa moa e mawai fa alupenga O Samoa sifu tutuila mamadua o nisiu talatu o Samoa. O langa upu o la matafo yoy la matangi le fengo fa la vlave pe yo fa I poiponga ma liu. Leo seo singo a inga fe silfa inga o paolo o si I fa aloano fa alangingo e kalesia. Ma le tele o le ngangana o fa aloalonga. E na o le fitu se fulu ta la le tauda o le ofisa. O le radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobo Avenue Marukau. E mawa atuai saulo minga. Morisi fam talanga bala maila tato ufisa ile lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu peetaka yane ile shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e fai mai yeisa oka faafitai Wa saula wala manulu e antili ailo ma lilipia e nofu ili fale. Suma I aso ngafua uma e faila ulua ili zumba ale team no excuse. E mawa ili afu ole anta male mama ole tino. Ole aso ngafua e faila ili Istamaki Community Hall. Ile lua fafa Istamaki Road I Otara ile afu leono ile fiafi. Anto aila male stofi faila ili tepuke hall I Otara ile afa foyo leono ile fiafi. Ele aise tutongi ole neia fa malustino Tato filo a iei o Eoi Ai tu le leila ulupua a tono le tavali Sei umara e fa malustino Ona e tu alu antu lea Toi po po le lei Ia la ulupua a Ole fa niga mai le mafutanga sa punawa I au kila ni dei O te mua I o folo fantu ma fa talo fantu Lupa ia maulunga ma le mamalu te we e le tato nu So le sunga le fata ma le tatu ma futanga le sunga I le toina ya Yosef Antu Pantea ma le faletua tamali ma faila aunga. Sa o aoma tamaitai o aloma tamafanau ai te nane ni o tatu pa olo maringafa tatu te marwai. Na lo le soifua ma le langi e mama. Ai I le hawa tele ma le fata lo le fata sitsila antua I le pa ia o le tatu ma futanga sa punawa I au kilani rei. Ole a fa tono wina le tato fa mwemoe Ile aso to anai nei le aso luos fulmaleiva lea Ole masina le neyo au kuso lua filu ono Ile no fuanga e peo le sila fia uma le PIPC one hanga Maile afo le se fulu ile tai au E ta lo sanga antufoi malanganga ma walalo lava E mo mia lo tato awai uma Ona ua vai se unga foi Tato te le I mafuta Ma olo yeine mata upoe mo miai Ia so o tau firangalo O lole awai mai ole ale avea lea Mahala e toe tolo po I na aile faa mwemoe Faa mwale mole faa mratu atu foi Ia lau la fonga masina te tai Awa so o tau fufonga tau bafa Mo lea aso Tatalo pe I le tua e te tai manu ya tu yailo tau soifua Maso manto wola Tato te feilo yai Ilona lofa malona ngalilei male falo lava sainia le rifa silsilanga ele fiongal jj fono sui jj fono male laula wa fono ale mafutanga na sapu nawa e aukila ni dei morisi fam tlanga fa so te yane le rumera o le olua lua lima lua tasivalu iva tolu valu olu lua lima lua tasivalu iva tolu valu fa futai Ole fa silsilanga mai le ainga sa seumanu. Ile ava mare fa anualo ua tano antuai se filo inga ale tanto ainga e fia fa tonuina. Ile masina o se tema ilona aso se fulu maleono, lua a felua ono. Ole rei filo inga, ole a fai ele mauta o sia lei antaua Ioane Alo Nineva. Seumanu fa au mua mua pele, pele ava. Isa polu isa le lolonga. Tali tonu ale a fa utangia mai le dei fa a sa lolonga mo lo tatu fa tasi mai. Ke le dei aso e pei ona fa a ilo antu. So i fua mai e manuia lo se mia le dei fa a sa lolonga. E le sa ole a inga sa seumanu. Seumanu ana teni. O so i uma ua lango lango ina le dei fa a sa lolonga e au fiai. Seumanu witi fono yan ta faonga. O ti a sione sia le antaua Ioane. Ma tole a fua Josefa. Ma le tātou faa silsilanga mulimuli leo tāunu mai le rigaengo lea wouli mo le fianga o fusi saolua fata I ano a maa. Faa tula wantu sa moa I lau faa sausonga ae faa sino tonu le rei faa salalonga. I alo matamba faa nawa si a mātunu I fusi saolua fata I ano a maa. Paolo mga fafa pea le au fue sida a wale tala le lei pa ia mamalo le tātou nu. Tautuantu I lau faa utanga le matua o finei talanga. O lea utonu mai le tusi, mai le tato e kale sia e whaka sai fusi saulu fata e anua maa, wha pele au nga le tua. O a mo mi aila u so soani, ile wha mai aina o le tau o le ngā ruenga, sa fianga yeima le tato e kale sia. A fio mai su mai tato filo a ia waso firgalo, ma le nganga wha alolo ile tu lai sfulu tasi le tae o le astonai. Ia pe ya le wa umao, ia isa. Lenga de kiva yoku I ole kusi mele so lus fun male numa. Lele ya o nisi na ta to fa lingala to lu bai le diva ngola wo. Wala vale long pu yeli yolo to pa ia. Ya malo o to ba malu fo ya fe nga yai maga wenga chute ma feiva lo flima. Ole nei fo ya so lus fun male lima pole an so lua. An so lus fun lima le alvancina ne yo kuso lua fe luono. Faima li e saima sina ma lo la vranga lo ma lo le a tele va a tsimak se yo li namro ulu fa sila ma wi fo le fenga yimanga wenga ile ni vanga la ulu fa ma ia sunga le ni pulu le ole ms simul fun ma wa ta vale la le le to e au le le ilana au nang fa so tsang ya le numero na le ole a fitu lu a tolu tasi lu a lu fa fitu lu a tolu tasi lu a lu fa mo nisi fam tlanga lo ye nei swinga lights ia tato polo karamele wa vave ava tua I le nei au li tato fa silsilanga marisi o tato polo karame masa o na o lo lumana I se tasi o tato fa talonga tau I se teimi e leo toi ma ba ia le nei ala lo waruma abili tato wala I te mai mo ma e fa funga me I so o se pito no na I tanga ia ia bo le tio fo lau tava tasi li mei vitolu amo I au gilan ia bo le tasi o no tasi ma le tasi fa mo I sa moa
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe I le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faa fai mo fie mea uma. E te alu malauta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa ato atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O fia tu fatas yon anong ato pe uma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonya lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Levis Dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. A wa lo e tino fuai. E a te valu se la wi mai mali se te tai ni fu a toa. Ioe, tele mai si fa pitoa. Vini mai loa Levis Dental, ire o lua lua. O o ono, o o o o. O lua lua.

Scriva minuto e una tana, le sulla valuta, valuta, per pili, onissi, ottanto, fa, si, si, danga, più, anga, manalfanga, fa, tonga, e canisia, manos, maiala, fa, ponga, samo. Only gano solo ming on a tusi, only song up, same on the ming on the bow, pili, moai pan, penga, samo, sipo, to twill, manua, onissi, ottanto, or samoa, Walanga upo amta fa yoyan matai, fainga o faan lave e pe o fa ipo iponga. Maliu, oleo siu singa o ainga, sila fa inga o paolo, si I fa roalo, fa langingo e kanesia, manetele ole ngana o fa roalonga. Manatua nauto e fo I le pits, furuta la, le tau o le tato tusi, male nganga fa roalo. Na le ofisa lava o le Radio Samoa, toru ono pa toru hope o avenue I Marakau City e Mawai. Monisi pam talanga tal noi la ponga pia pia or mata ofisa, o iwa lua no lua tislima I vatoro I numera. O iwa lua no lua tislima I vatoro I numera. Peetanga I ane le shop radio samoa.co.nz. Ea pa isa uoka mawolei. Apa pe kwa yakur kiliba, awal no fwa bala umai. Team no excuse somba. O sau lava le manu lu yoe. Hea ua tini alo ma nili pa e nofo pea ilo fale. Sau loa yasa mfua uma lava fale tato fa marastino. Team no excuse. Mawaile fa afu, mawaile ataata. Ia male ma maritino. Yoe ma maritino pa atu ul KFC. Ua songa fua is Tamaki Hall, Community Hall, Lua Fa Fa. Is Tamaki Road. I o tara a poleono fa pela stofi te poke ho o tara I le a poleono le aise tongi ea nga le fio mai lava tatou fedoa ai alu lo marga kwa marastino mana ia a o le matanga sa punawa I au kila nei o te mua I ofo lopa mfata ala patu I le paia maulunga mare mamalu tau bee si o tatou nuu le su le sunga le fata mao le tatou maaptanga le sunga le toina ya yosafatu patea marifaritua tamali infai la unga sa wao mtamaitai walo mafanao ae tainani yo tatou polo ea maningapa tatou te maluai Ma lor sa ifua manuia ma le langi ma tafi faaptai I le lofa tau muli muli. O le atua I lo otoso ifua mso mato wola. Wa ana fai fia fia mai ai lo nanoo I le neitai au fau. Ta lofa lama. Ai le ava tele ma le faaloalo I faasisi la atua I le faia o le tatou maaptanga sa apunawa I au kila nei. O le afatau nuina le asalusu luiba au kusa le nofuanga I peo na maasani ai. Ua si le fia. PIPC o neanga I le tu la a forsfurure I le tai au. Tāra sanga tfoi ma le anganga maualalo. Mana o mialo tato ua wai uma. O na ua bae se unga foi tato te le I maputa. Ma o lo I aine ma tā upu e mana o mia iso o tau pinangalo. Ea malo le a wai mai o le ane a vea lea. Ia manla e toi toro po inai fa moe moe manaya. Fa mole mole fa mnatu watu foi lau la fonga ia msinta itai a waso to fonga ta mafa mole aso. Ea talopea ile atua ta itai mai. Mane manuia atu iailo to soifua. Ea mso mato wola ta to feilo iai ilona lofa malona angale lei. Malo ufa alo lava sainia le neifa sisiranga. Ele fionga rita jai fono, sui tai jai fono, mani laulau a fono rita tau maaptanga. Ea, pia silfia teli, lelo tala noa ele orua lua, lima lua tasi, malu iwa, tolu malu. Ole orua lua, lima lua tasi, malu iwa, tolu malu paaptai. Ole ata oto ia le fiso vona lau, maato te leto e faro ina le apaloloa, yo pa ia faalanyu ngata Samoa. Leia se bawe po se poto na te pao popo pe to ese se yota o pa ia lava ma le vau e o I le pa mau a le asu I tonu ia le manta o le niu ma vili tonu le ifi a ma ina I le aunga ma le pa moe moe o le nei pa si silanga ta ua I le apa ma le pa no alo talo tuai baurwa si a ia o le la au e suli ma feoi o le swapa se umanu o le ftutasi ilona po yana I fanga le misa sa pulu I sa le longa. Ua iai se langona o au nei se manu ana, se manu sa le lua. O le toe tangata matua o si o tātou ainga. Tā sa inga lo tau mamanu tātou pei loai. I sa le longa I le lawa
oni nema se umanu au noa. Ile asa spurono se temaru o ruono se yo tanto so ana

ise lumana i male solo solo i lumolo ona sa umana tu e sini lava Yesu i mea ona o lea lea ni ie fa onga aku yaso tutoe.

Pui pui lo ainga I le tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foise o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai one fai e fua lo tu I le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to fai mo fie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E sili le poipuia na ilola tonga fitia. Fine ilola utuyer fulu.

Maya so mai fina finau ole vi ingone tua langina la fepesier korisi fa faya onga e Samoa. Le tau tua moe ale Radio Samoa e no mata tonu ia le tu laiono.

0: Ah, we have a show so. Bag. On the enterprise motor group man ka. Wa uso yaid kaya wang ni. Lay om yang faka moe dao fenga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau ka mailunga la wan. Wa umma kwenga ka van. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
1: O fed full tavern.
0: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao. Pevi le le omad selau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise motor group man kao. Sa ili. Fili fili, ma ave loa lau ta avali.
3: Mo tupe wha mo moni sa moa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia tataru papitoa nao le lima tala tutongi pia whaunga ai nel Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni whaave ai. O loo avalo fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe sa moa pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha sa moa housing corporation, UTOS, sa moa land, ma so se au nanga
4: Levis Dental. O mo mien ni fu fapie mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu selawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele ma isi fapitoa. Bili mai loa Levis Dental ire o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
5: Ta lofa lava. O le si ufofonga le neo Samoa. Le radio Samoa.